0: In questa domenica mattina vi accompagniamo ovunque voi siate per capire che piega prenderà questa giornata, però dobbiamo fare un passo indietro e vi stiamo chiedendo come è finito il vostro sabato sera, come è andata, però non vogliamo sapere il vostro racconto, vogliamo la cosa più sincera, ovvero che ci raccontaste qual è l'ultimo messaggio che avete ricevuto su WhatsApp ieri sera. Questo ci dirà appunto com'è finita la vostra giornata.
1: Domani sono da mimà, arrangiati.
0: Domani quindi vado dalla mamma, traduco per gli amici non toscani, e quindi arrangiati. Messaggio di mio marito alle 23:30, inviato direttamente dalla cameretta di nostro figlio di 4 anni. Il pupo è crollato, non fare rumore, non respirare, arrivo, ci dice Elena da Terni. Grazie, un abbraccio anche a te.
2: Buongiorno Jonathan.
0: Buongiorno.
2: Sono Raul. Ieri sera è finito prestissimo mio giorno, esattamente alle 9, con un ordine per oggi per il mercato di Capodanno. Devo portare due belle casse di pomodori.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.